0: Officium de memoria Sancti Barnabe Apostoli.
1: Canite corus Rome jubilate Deo. Canticis aptavit modos Alberico Vitalini.

0: Vos amici mei estis, si deceris, quae presidio vobis, dicit Dominus.
1: Dalla lettera agli Efesini. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: Gloria a te, Signore, per la tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il tuo Tempio Santo, che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
1: Te lauda, Apostolorum Corus Domine.
0: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza, affidata al ministero degli Apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
1: Te lauda, Apostolorum Corus Domine.

Celebramus missam de memoria Sancti Barnabe Apostoli, cum prefazione secunda de Apostolis et precio charisticat prima.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata.

0: Iesum requiem animarum deprecemur fratres, et ab eo postulemus, rex amantissime miserere.
1: Rex amantissime miserere.
2: Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa tua sposa, rendila sempre santa e immacolata.
1: Rex amantissime miserere.
2: Gesù, Tempio Santo di Dio, distrutto dagli uomini e riedificato dal Padre, fa che la tua Chiesa sia il santuario vivente della tua gloria.
1: Rex amantissime miserere.
2: Gesù, Re e centro di tutti i cuori, rivelaci la grandezza della tua misericordia. Rinnova con gli uomini del nostro tempo il tuo patto d'amore.
1: Rex amantissime miserere.
2: Gesù, nostra pace e riconciliazione, che distruggendo ogni inimicizia sulla croce ci hai riuniti in un solo uomo nuovo, donaci di venire a te uniti nel medesimo spirito.
1: Rex amantissime miserere.
2: Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte, rendi partecipi della tua gloria coloro che si sono addormentati nel tuo nome.
1: Rex amantissime miserere.